0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di

0: Che dai, genietto! Vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: we're gonna do the finish. Rough.
1: Proud Mary.
0: It's the way we do.
1: On.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà.

musica esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 25 maggio si festeggia San Beda, il Venerabile, e Sant'Urbano. Oggi è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Il proverbio del giorno è: per Sant'Urbano il frumento è fatto grano. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, focus sul lavoro, tanti progetti in agenda e oggi lunedì è la giornata giusta per iniziare a organizzarla col giusto mix di buonsenso e astuzia. Meglio rimandare invece la programmazione finanziaria che al momento è ancora in attesa di sviluppi.
2: Toro, affrontate l'inizio della settimana in compagnia di una luna amichevole ma a mezzo servizio, poiché la quadratura di Saturno le toglie energia. I sentimenti restano il punto focale della giornata. Più l'oggetto dei vostri desideri vi sfugge, più lo inseguite.
1: Gemelli, di fronte ad una proposta interessante, invece di accogliere la braccia aperte, siete stranamente esitanti, quasi temeste di non essere all'altezza. Provate a considerare la questione da un più punti di vista. Cambiare l'ottica favorirà la vostra scelta.
2: Cancro, giornata no, nonostante il sestile lunare, rivelatelo agli amici inviando una faccina triste, così non saranno sorpresi quando vi vedranno in faccia. Motivo? La quadratura di Urano a Venere nel segno. Tensioni e incomprensioni al lavoro come in famiglia.
1: Leone, meglio propensi a sprecare risorse, oggi avrete la necessità di concentrarvi sulle questioni pratiche per smaltire ciò che avete in sospeso. Ogni tanto è doveroso fare il punto della situazione finanziaria, magari per evitare sgradite sorprese.
2: Vergine, la luna è nel vostro segno e non vi avvantaggia granché, frenata dalla quadratura del Sole e da quella di Saturno che le tolgono energia. Lo spirito vola in alto, ma la realtà vi riporta con i piedi per terra, tra incombenze e preoccupazioni ancora irrisolte.
1: Bilancia, se vi trovate al centro di una contesa sentimentale, adottate la tecnica nella quale siete dei collaudati maestri. Evitate di prendere una posizione netta, non dovrete scomodarvi troppo per cercare occasioni, saranno loro a venirvi a scovare.
2: Scorpione, richiamandovi al dovere, le stelle rischiano di rovinarvi la giornata, ma la tranquillità professionale val bene qualche piccolo sacrificio. Per rendere più piacevole il lavoro, cercate di operare in gruppo. L'unione fa la forza e allontana la noia.
1: Sagittario, la luna in Vergine ha sempre il potere di rendervi un po' insofferente, di rifilarvi qualche noia. Sta a voi cercare di arginare i problemi. Avete voglia di distrarvi, ma qualcuno in famiglia vi richiama al dovere. Svolgetelo al più presto.
2: Capricorno, le basi del vostro lavoro sono solide ed avete i requisiti necessari per arrivare al risultato, ma sulla tabella di marcia vi ritrovate un po' in ritardo. La luna è dalla vostra, ma afflitta dalle quadrature del Sole e di Saturno, vi aiuta poco o niente.
1: Acquario, bando alle incertezze sul lavoro o altri ambiti sociali, acquisterete credibilità offrendo di voi stessi un'immagine più determinata. Coltivate anche gli hobby, le amicizie e le passioni. La vostra anima ha bisogno di questo nutrimento.
2: Pesci, faticherete non poco ad abituarvi ai cambiamenti in atto intorno a voi e per questo non nasconderete a chi vi è accanto la vostra irritazione. Anziché amareggiarvi, fate di necessità virtù, sforzandovi di vedere i lati positivi della situazione.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi mi stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ugillè,

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente,

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 25 maggio si festeggia San Beda il Venerabile e Sant'Urbano. Oggi è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Il proverbio del giorno è: per Sant'Urbano il frumento è fatto grano. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, focus sul lavoro, tanti progetti in agenda e oggi lunedì è la giornata giusta per iniziare a organizzarla col giusto mix di buonsenso e astuzia. Meglio rimandare invece la programmazione finanziaria che al momento è ancora in attesa di sviluppi.
2: Toro, affrontate l'inizio della settimana in compagnia di una luna amichevole ma a mezzo servizio, poiché la quadratura di Saturno le toglie energia. I sentimenti restano il punto focale della giornata. Più l'oggetto dei vostri desideri vi sfugge, più lo inseguite.
1: Gemelli, di fronte ad una proposta interessante, invece di accogliere la braccia aperte, siete stranamente esitanti, quasi temeste di non essere all'altezza. Provate a considerare la questione da un più punti di vista. Cambiare l'ottica favorirà la vostra scelta.
2: Cancro, giornata no, nonostante il sestile lunare, rivelatelo agli amici inviando una faccina triste, così non saranno sorpresi quando vi vedranno in faccia. Motivo? La quadratura di Urano a Venere nel segno. Tensioni e incomprensioni al lavoro come in famiglia.
1: Leone, meglio propensi a sprecare risorse, oggi avrete la necessità di concentrarvi sulle questioni pratiche per smaltire ciò che avete in sospeso. Ogni tanto è doveroso fare il punto della situazione finanziaria, magari per evitare sgradite sorprese.
2: Vergine, la luna è nel vostro segno e non vi avvantaggia granché, frenata dalla quadratura del Sole e da quella di Saturno che le tolgono energia. Lo spirito vola in alto, ma la realtà vi riporta con i piedi per terra, tra incombenze e preoccupazioni ancora irrisolte.
1: Bilancia, se vi trovate al centro di una contesa sentimentale, adottate la tecnica nella quale siete dei collaudati maestri. Evitate di prendere una posizione netta, non dovrete scomodarvi troppo per cercare occasioni, saranno loro a venirvi a scovare.
2: Scorpione, richiamandovi al dovere, le stelle rischiano di rovinarvi la giornata, ma la tranquillità professionale val bene qualche piccolo sacrificio. Per rendere più piacevole il lavoro, cercate di operare in gruppo. L'unione fa la forza e allontana la noia.
1: Sagittario, la luna in Vergine ha sempre il potere di rendervi un po' insofferente, di rifilarvi qualche noia. Sta a voi cercare di arginare i problemi. Avete voglia di distrarvi, ma qualcuno in famiglia vi richiama al dovere. Svolgetelo al più presto.
2: Capricorno, le basi del vostro lavoro sono solide ed avete i requisiti necessari per arrivare al risultato, ma sulla tabella di marcia vi ritrovate un po' in ritardo. La luna è dalla vostra, ma afflitta dalle quadrature del Sole e di Saturno, vi aiuta poco o niente.
1: Acquario, bando alle incertezze sul lavoro o altri ambiti sociali, acquisterete credibilità offrendo di voi stessi un'immagine più determinata. Coltivate anche gli hobby, le amicizie e le passioni. La vostra anima ha bisogno di questo nutrimento.
2: Pesci, faticherete non poco ad abituarvi ai cambiamenti in atto intorno a voi e per questo non nasconderete a chi vi è accanto la vostra irritazione. Anziché amareggiarvi, fate di necessità virtù, sforzandovi di vedere i lati positivi della situazione.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo

0: Slitta la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, Hormuz resta chiuso, nuovi bombardamenti russi sull'Ucraina con il missile Oleshnik, affluenza in lieve calo alle elezioni amministrative, polemiche dopo le parole di Ignazio La Russa su Giorgio Almirante, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita. L'onda

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione slitta la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e lo stretto di Hormuz, almeno per ora resta chiuso. Donald Trump frena dopo gli annunci delle ultime ore. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha dichiarato il presidente americano. Teheran però avverte che l'intesa potrebbe saltare se Washington continuerà a bloccare alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati. Intanto due attivisti italiani della flottiglia sarebbero stati fermati in Libia da milizie vicine al generale Haftar. La Farnesina segue il caso.
2: E nuova escalation della guerra in Ucraina. Mosca ha lanciato nella notte una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti mercati, scuole, infrastrutture civili. Almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea, Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
1: Veniamo in Italia. Affluenza in leggero calo alle elezioni amministrative. Alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto, circa 2,5 punti in meno rispetto alle precedenti comunali. Sono quasi 750 i comuni chiamati al voto, 18 i capoluoghi coinvolti. Da Venezia a Reggio Calabria la tornata elettorale viene considerata un importante test politico in vista delle prossime elezioni nazionali.
2: Polemiche politiche dopo le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa sull'iter storico del Movimento Sociale Italiano Giorgio Almirante. In un'intervista al Corriere della Sera, La Russa ha ricordato il contributo di Almirante al percorso democratico del dopoguerra, immediate le critiche delle opposizioni che parlano di rilettura inaccettabile della storia. Intanto Forza Italia rilancia sul tema della giustizia annunciando una proposta sulla responsabilità civile dei magistrati.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio, finale clamoroso in Serie A. Roma e Como conquistano gli ultimi 2 posti disponibili per la prossima Champions League. Fuori invece Milan e Juventus. I giallorossi hanno battuto il Verona 2-0, mentre il Como travolge la Cremonese 4-1 e centra una storica qualificazione europea. La squadra lombarda retrocede invece in Serie B insieme a Pisa e Verona. Intanto Antonio Conte ha ufficializzato il suo addio al Napoli.
2: Grande festa a Cagliari per Luna Rossa. L'imbarcazione italiana ha battuto Team New Zealand nella regata decisiva, conquistando le prime gare preliminari della Louis Vuitton Cup in vista dell'American's Cup del 2027 a Napoli. Decisiva la partenza anticipata dei neozelandesi che ha permesso all'equipaggio italiano di prendere subito il largo e controllare la gara fino al traguardo.
1: Infine il ciclismo. Al Giro d'Italia è successo del norvegese Fredrik Lavik nella 15ª tappa da Voghera a Milano. Una giornata pianeggiante, favorevole ai velocisti, ma decisa nel finale da una lunga fuga. Nessun cambiamento invece nella classifica generale. Jonas Vingegaard conserva la maglia rosa alla vigilia delle tappe decisive di montagna. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:03.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Primo oroscopo.
2: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
3: Lunedì 25 maggio si festeggia San Beda il Venerabile e Sant'Urbano. Oggi è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Il proverbio del giorno è: per Sant'Urbano il frumento è fatto grano. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, focus sul lavoro, tanti progetti in agenda e oggi lunedì è la giornata giusta per iniziare a organizzarla col giusto mix di buonsenso e astuzia. Meglio rimandare invece la programmazione finanziaria che al momento è ancora in attesa di sviluppi.
3: Toro, affrontate l'inizio della settimana in compagnia di una luna amichevole ma a mezzo servizio, poiché la quadratura di Saturno le toglie energia. I sentimenti restano il punto focale della giornata. Più l'oggetto dei vostri desideri vi sfugge, più lo inseguite.
2: Gemelli, di fronte ad una proposta interessante, invece di accogliere la braccia aperte, siete stranamente esitanti, quasi temeste di non essere all'altezza. Provate a considerare la questione da un più punti di vista. Cambiare l'ottica favorirà la vostra scelta.
3: Cancro, giornata no, nonostante il sestile lunare. Rivelatelo agli amici inviando una faccina triste, così non saranno sorpresi quando vi vedranno in faccia. Motivo? La quadratura di Urano a Venere nel segno. Tensioni e incomprensioni al lavoro come in famiglia.
2: Leone, meglio propensi a sprecare risorse, oggi avrete la necessità di concentrarvi sulle questioni pratiche per smaltire ciò che avete in sospeso. Ogni tanto è doveroso fare il punto della situazione finanziaria, magari per evitare sgradite sorprese.
3: Vergine, la luna è nel vostro segno e non vi avvantaggia granché, frenata dalla quadratura del Sole e da quella di Saturno che le tolgono energia. Lo spirito vola in alto, ma la realtà vi riporta con i piedi per terra, tra incombenze e preoccupazioni ancora irrisolte.
2: Bilancia, se vi trovate al centro di una contesa sentimentale, adottate la tecnica nella quale siete dei collaudati maestri. Evitate di prendere una posizione netta, non dovrete scomodarvi troppo per cercare occasioni, saranno loro a venirvi a scovare.
3: Scorpione, richiamandovi al dovere, le stelle rischiano di rovinarvi la giornata, ma la tranquillità professionale val bene qualche piccolo sacrificio. Per rendere più piacevole il lavoro, cercate di operare in gruppo. L'unione fa la forza e allontana la noia.
2: Sagittario, la luna in Vergine ha sempre il potere di rendervi un po' insofferente, di rifilarvi qualche noia. Sta a voi cercare di arginare i problemi. Avete voglia di distrarvi, ma qualcuno in famiglia vi richiama al dovere. Svolgetelo al più presto.
3: Capricorno, le basi del vostro lavoro sono solide ed avete i requisiti necessari per arrivare al risultato, ma sulla tabella di marcia vi ritrovate un po' in ritardo. La luna è dalla vostra, ma afflitta dalle quadrature del Sole e di Saturno, vi aiuta poco o niente.
2: Acquario, bando alle incertezze sul lavoro o altri ambiti sociali, acquisterete credibilità offrendo di voi stessi un'immagine più determinata. Coltivate anche gli hobby, le amicizie e le passioni. La vostra anima ha bisogno di questo nutrimento.
3: Pesci, faticherete non poco ad abituarvi ai cambiamenti in atto intorno a voi e per questo non nasconderete a chi vi è accanto la vostra irritazione. Anziché amareggiarvi, fate di necessità virtù, sforzandovi di vedere i lati positivi della situazione.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
15: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Iniziamola bene, iniziamola nel migliore dei modi questa settimana, amici, con Radio Web. Benvenuti, siete con Maurizio Rossi. Direi subito di partire perché è piuttosto calda questa puntata. Ci sono molte novità, ve le posso già anticipare. Oltre alla musica, come sempre, che è un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra, mettetevi comodi. Beh, entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è questa notizia che è davvero, davvero curiosa, ma era un po' da aspettarsela, secondo me. Dai, fa sorridere un po', perché ora i giovani delegano il momento della rottura sentimentale al chatbot, appunto, in particolare anche a ChatGPT, però anche qui. Ma ditelo con parole vostre. Spero che la tua mezza maratona sia andata bene, sono sicuro che hai spaccato, così magari si può leggere in un messaggio con cui uno studente di Yale ha rifiutato una ragazza conosciuta tramite amici comuni. Ecco, se i paragrafi di prosa educati, calibrati, pieni di quelle formulazioni che puzzano un po' di intelligenza artificiale a quasi un chilometro di distanza, e lei, la ragazza praticamente, o ex, ha mostrato il messaggio agli amici, tutti hanno concordato che il messaggio era stato scritto dall'intelligenza artificiale. Quindi che cosa è successo? Il ragazzo ha ammesso di avere delegato il rifiuto al chatbot, che, ecco, si è giustificato dicendo che se lo avesse fatto da solo sarebbe stato vago e titubante. I ricercatori quindi hanno già un nome per questo fenomeno, che si chiama social offloading, ovvero delegare ad un agente esterno un compito sociale che si dovrebbe gestire invece in prima persona. Non è un fenomeno nuovo, i bambini delegano agli adulti, gli adulti chiedono consiglio agli amici, ma l'intelligenza artificiale ha portato il social offloading a un livello diverso. Quindi non si chiede un consiglio su cosa dire, ma si fa scrivere addirittura il messaggio ad una macchina e poi magari si preme invio, no? È già che è fatto. Smanettoni che siete all'ascolto di Radio Web, adesso questa notizia è per voi, magari che avete già avuto modo di usare Cloud Code, magari sul vostro computer. Ora dovete sapere che basta Telegram per poter lavorare su codice da qualsiasi posto. Ecco, si mandano le istruzioni via chat anche durante magari l'ora di pranzo, anche senza il portatile, e lui esegue, modifica il file, testa, risponde. Il terminale quindi resta aperto da qualche parte, il lavoro va avanti lo stesso. Si chiama Channels ed è questa nuova funzionalità di Cloud Code disponibile appunto in preview per gli abbonati di Pro, Max, Team ed Enterprise. Dovete sapere che Channel si appoggia su un server MSP che funge da intermediario tra Telegram o Discord e la sessione Cloud Code attiva sul computer dello sviluppatore. Quindi quando si invia un messaggio dal proprio canale Telegram o Discord, viene reindirizzato nella sessione Cloud Code con accesso al file e all'ambiente di sviluppo. Quindi la gente legge la richiesta, la esegue e ci restituisce la risposta nella messaggistica di origine. Insomma, lavora lui per noi. Continua Radio Web, amici, subito dopo questo brano, perché tempi duri per la Supermicro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe accusato 3 persone di violazione della legge sul controllo delle esportazioni. Hanno partecipato al contrabbando illegale di server con GPU Nvidia consegnati in Cina. 2 dei 3 soggetti sono stati arrestati ed erano dipendenti di Supermicro. Uno era membro del consiglio di amministrazione. L'azienda americana infatti ha confermato le sue dimissioni. E diciamo che gli arrestati sono i Xuan e Wally Liav, appunto 71 anni, uno cofondatore e membro del consiglio di amministrazione di Supermicro, e Ting Wei Will Sun, 44 anni, che è uno dei fornitori dell'azienda. Insomma, un altro, Wei Sang Steven, appunto, resta latitante. Sono accusati di aver violato l'Export Control Reform Act del 2018, che vieta l'esportazione dei chip di intelligenza artificiale più potenti come le GPU Blackwell di Nvidia nella Cina. Ecco, questi 3 soggetti che cosa hanno fatto? Avrebbero venduto in Cina centinaia di server Supermicro con GPU Nvidia per un valore di diversi miliardi di dollari senza chiedere la licenza obbligatoria al Dipartimento del Commercio. Liav e Chang quindi hanno ricevuto ordini da un'azienda del sud-est asiatico. I server assemblati negli Stati Uniti quindi sono stati spediti ai magazzini di Supermicro e a Taiwan e consegnati poi all'azienda. Gli stessi server sarebbero stati successivamente inseriti in box senza il marchio di Supermicro e spediti in Cina con l'aiuto di una società di logistica. Liav e Chang, quindi, insieme ai dirigenti dell'azienda che avevano ricevuto i server, hanno falsificato i documenti per poter, diciamo, far risultare che l'azienda fosse il destinatario finale, ma sono stati pizzicati. Insomma, c'è questa regola per ora, ma sicuramente qualche altro escamotage, a mio avviso, ci sarà. E andiamo ancora avanti, amici, dopo la musica, perché c'è un ingegnere che vorrebbe costruire delle torri gemelle come data center. Infatti, 9 edifici su un campus di 14 ettari nel centro di Chicago, 2 torri gemelle nuove di zecca come laboratori STEM e data center AI. Ecco, un nucleo centrale in cemento ultra performante, spesso un metro, travi in acciaio ignifughe, smorzatori di massa con 1000 tonnellate di acqua ciascuno, droni antincendio, scale pressurizzate, un dipartimento dei vigili del fuoco dedicato proprio all'interno dell'edificio e sul tetto missili terra-aria e un laser difensivo da multipli megawatt come ultima risorsa contro delle minacce aeree. Beh, se questo sembra il progetto di un film di fantascienza, perché lo è quasi, si chiama World Tech Center e l'uomo dietro questo progetto è Raphael Crisier, un ingegnere aerospaziale che vive a Hatfield in Inghilterra, che aveva 2 anni quando le torri gemelle originali caddero nel 2001, un tatuaggio delle torri sul braccio. La Torre Nord ospiterebbe infatti laboratori di informatica, data center AI, aule e spazi per ingegneri, software e sviluppatori di videogiochi. La Torre Sud sarebbe invece dedicata alle scienze con laboratori, uffici universitari e camere bianche per la ricerca. Questo campus includerebbe anche un mega laboratorio di fisica ed ingegneria, un laboratorio di chimica e scienze biologiche con attici, un centro per le arti performative, un atrio enorme, un'officina NASA, poi un hotel a 4 stelle e un centro commerciale sotterraneo ispirato a 2001 Odissea nello spazio. Insomma, è futuristica la cosa, Questa sezione, diciamo, più surreale del progetto è il sistema di rilevamento e neutralizzazione delle minacce aeree, radar, sensori radio e di comunicazione come ultima risorsa dei missili superficie aria o un laser difensivo da multipli megawatt. Quindi Chrysler vuole che queste nuove torri siano a prova di qualsiasi cosa, incluso un attacco aereo. Un edificio civile in una città americana con un sistema di difesa aerea sul tetto non esiste nella realtà attuale e, chiaro, i permessi necessari poi per poter installare missili in centro a Chicago sarebbero probabilmente più complessi di qualsiasi sfida ingegneristica. Siamo arrivati in fondo anche per questa puntata del lunedì con Radio Web. Noi ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito. E per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme. Appuntamento che viene rinnovato come sempre domani. Vi aspetto alla solita ora su questa radio.
0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 25 maggio si festeggia San Beda il Venerabile e Sant'Urbano. Oggi è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Il proverbio del giorno è: per Sant'Urbano il frumento è fatto grano. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, focus sul lavoro, tanti progetti in agenda e oggi lunedì è la giornata giusta per iniziare a organizzarla col giusto mix di buonsenso e astuzia. Meglio rimandare invece la programmazione finanziaria che al momento è ancora in attesa di sviluppi.
2: Toro, affrontate l'inizio della settimana in compagnia di una luna amichevole ma a mezzo servizio, poiché la quadratura di Saturno le toglie energia. I sentimenti restano il punto focale della giornata. Più l'oggetto dei vostri desideri vi sfugge, più lo inseguite.
1: Gemelli, di fronte ad una proposta interessante, invece di accogliere la braccia aperte, siete stranamente esitanti, quasi temeste di non essere all'altezza. Provate a considerare la questione da un più punti di vista. Cambiare l'ottica favorirà la vostra scelta.
2: Cancro, giornata no, nonostante il sestile lunare, rivelatelo agli amici inviando una faccina triste, così non saranno sorpresi quando vi vedranno in faccia. Motivo: la quadratura di Urano a Venere nel segno. Tensioni e incomprensioni al lavoro come in famiglia.
1: Leone, meglio propensi a sprecare risorse, oggi avrete la necessità di concentrarvi sulle questioni pratiche per smaltire ciò che avete in sospeso. Ogni tanto è doveroso fare il punto della situazione finanziaria, magari per evitare sgradite sorprese.
2: Vergine, la luna è nel vostro segno e non vi avvantaggia granché, frenata dalla quadratura del sole e da quella di Saturno che le tolgono energia. Lo spirito vola in alto, ma la realtà vi riporta con i piedi per terra, tra incombenze e preoccupazioni ancora irrisolte.
1: Bilancia, se vi trovate al centro di una contesa sentimentale, adottate la tecnica nella quale siete dei collaudati maestri. Evitate di prendere una posizione netta, non dovrete scomodarvi troppo per cercare occasioni, saranno loro a venirvi a scovare.
2: Scorpione, richiamandovi al dovere, le stelle rischiano di rovinarvi la giornata, ma la tranquillità professionale val bene qualche piccolo sacrificio. Per rendere più piacevole il lavoro, cercate di operare in gruppo. L'unione fa la forza e allontana la noia.
1: Sagittario, la luna in Vergine ha sempre il potere di rendervi un po' insofferente, di rifilarvi qualche noia. Sta a voi cercare di arginare i problemi. Avete voglia di distrarvi, ma qualcuno in famiglia vi richiama al dovere.

0: anche gli hobby, le amicizie e le passioni. La vostra anima ha bisogno di questo nutrimento.
1: Pesci, faticherete non poco ad abituarvi ai cambiamenti in atto intorno a voi e per questo non nasconderete a chi vi è accanto la vostra irritazione. Anziché amareggiarvi, fate di necessità virtù, sforzandovi di vedere i lati positivi della situazione.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Slitta la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, Hormuz resta chiuso, nuovi bombardamenti russi sull'Ucraina con il missile Oreshnik, affluenza in lieve calo alle elezioni amministrative, polemiche dopo le parole di Ignazio La Russa su Giorgio Almirante, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: È lunedì 25 maggio, una buona giornata, bentrovati all'ascolto con l'informazione. Apriamo con le elezioni amministrative. Hanno infatti riaperto alle 7 di questa mattina i seggi nei quasi 750 comuni italiani chiamati al voto. Si potrà votare fino alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio. Affluenza in calo, ieri alle 19 aveva votato al 34,5% degli aventi diritto, circa 2,5 punti in meno rispetto alla precedente tornata. 18 i capoluoghi coinvolti, da Venezia a Reggio Calabria a Salerno, in un test politico considerato cruciale per maggioranze e opposizioni a meno di un anno dalle prossime elezioni politiche.
2: Andiamo all'estero, resta ancora sospesa la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz continua a restare chiuso mentre proseguono le trattative. Donald Trump invita la calma e dice: non ho fretta, il tempo dalla nostra parte, spiega il tycoon. Da Teheran però arrivano nuovi avvertimenti. Secondo lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'intesa potrebbe saltare. Secondo il segretario di Stato Rubio, un accordo potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Intanto il prezzo del petrolio cala di oltre il 5% sui mercati internazionali.
1: Nuova escalation in Ucraina. La Russia ha lanciato nella notte una massiccia offensiva contro Kiev e altre città, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 morti. Zelensky denuncia la distruzione di scuole, mercati e infrastrutture civili. Durissima la reazione dell'Unione Europea. Per Kaya Kallas, Mosca sta terrorizzando deliberatamente i civili. Giorgia Meloni ribadisce invece l'impegno dell'Italia per una pace giusta e duratura.
2: Violenza senza fine a Panama. Dall'inizio dell'anno si contano già oltre 230 omicidi, con una media di oltre un delitto e mezzo al giorno. Secondo le autorità, la maggior parte degli omicidi è collegata a bande criminali e narcotraffico. Le aree più colpite restano Panama City, San Miguelito e Colón. Tra le vittime anche una procuratrice e un esponente politico locale. Cresce intanto la preoccupazione per l'inefficacia delle misure di sicurezza adottata dal governo.
1: E veniamo in Italia con la cronaca. Va agli arresti domiciliari l'uomo che a Milano ha investito e ucciso una donna di 75 anni ferendo gravemente la sorella. Il 39enne era positivo ad alcol e droga quando si è costituito alla polizia locale, accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida sotto effetto di stupefacenti. La vittima, Alfonso Curiale, era arrivata dalla Sicilia per assistere la sorella malata.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Calcio, clamoroso finale di Serie A. Roma e Como conquistano la qualificazione alla prossima Champions League, mentre restano fuori Milan e Juventus. I giallorossi battono il Verona 2-0. Il Como travolge la Cremonese 4-1 e centra per la prima volta nella sua storia l'accesso alla massima competizione europea. I lombardi retrocedono invece in Serie B insieme a Pisa e Verona. Serata ad alta tensione invece a Torino, prima del derby tra i granate bianconeri. Un tifoso juventino è rimasto gravemente ferito alla testa durante gli scontri tra ultra ed è stato operato d'urgenza. Feriti anche 4 agenti di polizia. La partita è iniziata con un'ora di ritardo. Il sindaco Stefano Lorusso ha parlato di azioni criminali che hanno trasformato una festa di sport in una notte di violenza.
1: In Serie B, Catanzaro Monza 0-1 nell'andata della finale playoff. Allo stadio Nicola Ceravolo, i lombardi conquistano la vittoria grazie a un eurogol di Hernani al 32esimo della ripresa, con un destro violentissimo da 25 metri e una rete in contropiede di Caso al 44esimo, sempre del secondo tempo. Venerdì 29 maggio allo Power Stadium andrà in scena il ritorno che deciderà l'ultima promozione in Serie A. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile, in prevalenza soleggiato. Solo tra tarda mattinata e pomeriggio si formeranno temporanei addensamenti nuvolosi sull'arco alpino centro-orientale e sul Levante ligure, dove non si escludono brevi piovasche. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche nube cumuliforme più compatta interesserà le aree appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo, in un contesto generalmente asciutto. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà in prevalenza stabile con poche nubi. Tra le ore centrali e il tardo pomeriggio aumenterà la nuvolosità sulla Sicilia, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Basilicata tirrenica, dove saranno possibili isolati piovaschi localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord e stazionarie sul resto del paese. Le massime saliranno soprattutto al centro-sud, con aumenti più marcati su Toscana, Umbria e Marche, che mentre resteranno senza variazioni significative altrove. Venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali, con rinforzi pomeridiani fino a moderati sulle regioni del medio-basso Adriatico, lungo le aree appenniniche centrali e sui settori ionici di Basilicata e Calabria. Per quanto riguarda i mari, ionio e medio-basso Adriatico saranno da poco mossi a mossi, mentre gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 25 maggio si festeggia San Beda il Venerabile e Sant'Urbano. Oggi è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Il proverbio del giorno è: per Sant'Urbano il frumento è fatto grano. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, focus sul lavoro. Tanti progetti in agenda e oggi lunedì è la giornata giusta per iniziare a organizzarla col giusto mix di buonsenso e astuzia. Meglio rimandare invece la programmazione finanziaria che al momento è ancora in attesa di sviluppi.
2: Toro, affrontate l'inizio della settimana in compagnia di una luna amichevole ma a mezzo servizio, poiché la quadratura di Saturno le toglie energia. I sentimenti restano il punto focale della giornata. Più l'oggetto dei vostri desideri vi sfugge, più lo inseguite.
3: Gemelli, di fronte ad una proposta interessante invece di accogliere la braccia aperte siete stranamente esitanti, quasi temeste di non essere all'altezza. Provate a considerare la questione da un più punti di vista. Cambiare l'ottica favorirà la vostra scelta.
2: Cancro, giornata no, nonostante il sestile lunare, rivelatelo agli amici inviando una faccina triste, così non saranno sorpresi quando vi vedranno in faccia. Motivo? La quadratura di Urano a Venere nel segno. Tensioni e incomprensioni al lavoro come in famiglia.
3: Leone, meglio propensi a sprecare risorse, oggi avrete la necessità di concentrarvi sulle questioni pratiche per smaltire ciò che avete in sospeso. Ogni tanto è doveroso fare il punto della situazione finanziaria, magari per evitare sgradite sorprese.
2: Vergine, la luna è nel vostro segno e non vi avvantaggia granché, frenata dalla quadratura del Sole e da quella di Saturno che le tolgono energia. Lo spirito vola in alto, ma la realtà vi riporta con i piedi per terra, tra incombenze e preoccupazioni ancora irrisolte.
3: Bilancia, se vi trovate al centro di una contesa sentimentale, adottate la tecnica nella quale siete dei collaudati maestri. Evitate di prendere una posizione netta, non dovrete scomodarvi troppo per cercare occasioni, saranno loro a venirvi a scovare.
2: Scorpione, richiamandovi al dovere, le stelle rischiano di rovinarvi la giornata, ma la tranquillità professionale val bene qualche piccolo sacrificio. Per rendere più piacevole il lavoro, cercate di operare in gruppo. L'unione fa la forza e allontana la noia.
3: Sagittario, la luna in Vergine ha sempre il potere di rendervi un po' insofferente, di rifilarvi qualche noia. Sta a voi cercare di arginare i problemi. Avete voglia di distrarvi, ma qualcuno in famiglia vi richiama al dovere. Svolgetelo al più presto.
2: Capricorno, le basi del vostro lavoro sono solide ed avete i requisiti necessari per arrivare al risultato, ma sulla tabella di marcia vi ritrovate un po' in ritardo. La luna è dalla vostra, ma afflitta dalle quadrature

0: vostra irritazione. Anziché amareggiarvi, fate di necessità virtù, sforzandovi di vedere i lati positivi della situazione.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

l'ennesimo cambio di direzione nelle trattative tra Iran e Trump per la fine della guerra in Medio Oriente. Flottiglia, 8 nazioni arabo-islamiche condannano le azioni di Begmir. Amministrative, seggi aperti anche oggi per gli 894 comuni al voto in Italia per la tornata elettorale. Oggi si vota fino alle 15, affluenza in calo. Tragedia in Sardegna, bimbo di 3 anni muore travolto dal trattore guidato dal padre. Poi lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura l'ennesimo cambio di direzione nelle trattative tra Iran e Trump per la fine della guerra in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
2: Slitta la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e lo stretto di Hormuz, almeno per ora, resta chiuso. Donald Trump frena dopo gli annunci delle ultime ore. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha dichiarato il presidente americano. Teheran però avverte che l'intesa potrebbe saltare se Washington continuerà a bloccare alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati. Intanto due attivisti italiani della flottiglia sarebbero stati fermati in Libia da milizie vicine al generale Haftar. La Farnesina segue il caso.
1: Flottiglia, 8 nazioni arabo-islamiche condannano le azioni di Ben Gvir. Intanto le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi commessi dai soldati nei confronti degli attivisti durante le operazioni a protezione del blocco navale di sicurezza al porto di Ashdod. Spiegano fonti israeliane, gli attivisti erano sorvegliati dal personale del servizio penitenziario e dalla polizia. Veniamo in Italia, seggi aperti anche oggi per gli 894 comuni al voto per la tornata elettorale. Di questi, 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Oggi si vota fino alle 15. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio. In caso di mancata elezione al primo turno, i ballottaggi sono già stati fissati per domenica 7 e lunedì 8 giugno, con gli stessi orari di apertura dei seggi previsti per il primo turno per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Affluenza in calo ovunque. Alle 23 di ieri si era recato alle urne il 46,31% degli aventi diritto, un dato che segna una perdita di quasi 4 punti percentuali dall'ultimo appuntamento elettorale a livello amministrativo. Crollo in Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, il sud regge il confronto segnando un calo più contenuto. La cronaca, un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia sul posto. Quando è arrivata l'ambulanza del 118 per il piccolo non c'era più nulla da fare. Anche la madre del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso. Lo sport, vela, grande festa a Cagliari per Luna Rossa, il servizio della redazione.
3: L'imbarcazione italiana ha battuto Team New Zealand nella regata decisiva, conquistando le prime gare preliminari della Louis Vuitton Cup in vista dell'Americans Cup del 2027 a Napoli. Decisiva la partenza anticipata dei neozelandesi, che ha permesso all'equipaggio italiano di prendere subito il largo e controllare la gara fino al traguardo.
1: Formula 1, Poker Antonelli nel Gran Premio del Canada, lampo di Hamilton illumina la Ferrari, il giovane campione italiano della McLaren vince per la quarta volta consecutiva in stagione, primo di sempre a inanellare i primi 4 successi in carriera e facendo un bel balzo in avanti nel mondiale piloti, ottimo secondo dietro al giovane asso italiano, una finalmente luminoso Lewis Hamilton che piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Sul podio anche un redivivo Max Verstappen, che con la sua Red Bull deve cedere il passo al suo vecchio rivale proprio nella finale di gara. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc, che approfitta del disastro delle McLaren che alla partenza decidono di montare le gomme intermedie da bagnato sperando nella pioggia, ma falliscono clamorosamente la loro strategia. Sia Oscar Piastri che Lando Norris sono costretti a fermarsi subito, finendo fuori dai giochi con il campione del mondo ritirato e l'australiano fuori dai punti. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code per lavori sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento verso Bari in direzione opposta per un incidente. Ci sono rallentamenti tra Avellino Ovest e Baiano. Altre code sulla 30 Caserta-Salerno per il traffico intenso tra il bivio per la 16 e Nola verso Caserta. Congestionato il traffico nel nodo di Salerno. Sulla 2 del Mediterraneo code da Fisciano all'uscita di Salerno Porto. Incolonnamenti anche sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra Vietri sul Mare e il bivio per Avellino. Incolonnamenti per traffico sulla Roma-Napoli, da Casoria al bivio per la 3 Napoli-Pompei-Salerno verso Napoli. Code poi sull'asse mediano da Sant'Antimo al bivio per Scampia. A Napoli incolonnamenti sulla tangenziale da Fuorigrotta a Corso Malta verso Capodichino. A complicare la situazione anche un incidente. Ancora sulla tangenziale si sta in coda anche in direzione di Pozzuoli da Corso Malta a Capodimonte. E sono in programma lavori notturni sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno. A partire dalle 21.30 chiuderà il tratto tra Angri Sud e Nocera Inferiore verso Salerno. La riapertura è prevista entro le 6 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile in prevalenza soleggiato. Solo tra tarda mattinata e pomeriggio si formeranno temporanei e addensamenti nuvolosi sull'arco alpino centro-orientale sul Levante Ligure, dove non si escludono brevi piovasche. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche nube cumuliforme più compatta interesserà le aree appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo in un contesto generalmente asciutto. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà in prevalenza stabile con poche nubi. Tra le ore centrali e il tardo pomeriggio aumenterà la nuvolosità sulla Sicilia, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Basilicata Tirrenica, dove saranno possibili isolati piovaschi localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord e stazionarie sul resto del paese. Le massime saliranno soprattutto al centro-sud con aumenti più marcati su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno senza variazioni significative altrove. Venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi pomeridiani fino a moderati sulle regioni del medio-basso Adriatico, lungo le aree appenniniche e centrali e sui settori ionici di Basilicata e Calabria. Per quanto riguarda i mari, ionio e medio-basso Adriatico saranno da poco mossi a mossi, mentre gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 25 maggio si festeggia San Beda, il Venerabile, e Sant'Urbano. Oggi è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Il proverbio del giorno è: per Sant'Urbano il frumento è fatto grano. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, focus sul lavoro. Tanti progetti in agenda e oggi lunedì è la giornata giusta per iniziare a organizzarla col giusto mix di buonsenso e astuzia. Meglio rimandare invece la programmazione finanziaria che al momento è ancora in attesa di sviluppi.
2: Toro, affrontate l'inizio della settimana in compagnia di una luna amichevole ma a mezzo servizio, poiché la quadratura di Saturno le toglie energia. I sentimenti restano il punto focale della giornata. Più l'oggetto dei vostri desideri vi sfugge, più lo inseguite.
1: Gemelli, di fronte ad una proposta interessante, invece di accogliere la braccia aperte, siete stranamente esitanti, quasi temeste di non essere all'altezza. Provate a considerare la questione da un più punti di vista. Cambiare l'ottica favorirà la vostra scelta.
2: Cancro, giornata no, nonostante il sestile lunare. Rivelatelo agli amici inviando una faccina triste, così non saranno sorpresi quando vi vedranno in faccia. Motivo? La quadratura di Urano a Venere nel segno. Tensioni e incomprensioni al lavoro come in famiglia.
1: Leone, meglio propensi a sprecare risorse, oggi avrete la necessità di concentrarvi sulle questioni pratiche per smaltire ciò che avete in sospeso. Ogni tanto è doveroso fare il punto della situazione finanziaria, magari per evitare sgradite sorprese.
2: Vergine, la luna è nel vostro segno e non vi avvantaggia granché, frenata dalla quadratura del Sole e da quella di Saturno che le tolgono energia. Lo spirito vola in alto, ma la realtà vi riporta con i piedi per terra, tra incombenze e preoccupazioni ancora irrisolte.
1: Bilancia, se vi trovate al centro di una contesa sentimentale, adottate la tecnica nella quale siete dei collaudati maestri. Evitate di

0: po' insofferente di rifilarvi qualche noia. Sta a voi cercare di arginare i problemi. Avete voglia di distrarvi, ma qualcuno in famiglia vi richiama al dovere. Svolgetelo al più presto.
1: Capricorno, le basi del vostro lavoro sono solide ed avete i requisiti necessari per arrivare al risultato, ma sulla tabella di marcia vi ritrovate un po' in ritardo. La luna è dalla vostra, ma afflitta dalle quadrature del sole e di Saturno, vi aiuta poco o niente.
0: Acquario, bando alle incertezze sul lavoro o altri ambiti sociali, acquisterete credibilità offrendo di voi stessi un'immagine più determinata. Coltivate anche gli hobby, le amicizie e le passioni. La vostra anima ha bisogno di questo nutrimento.
1: Pesci, faticherete non poco ad abituarvi ai cambiamenti in atto intorno a voi e per questo non nasconderete a chi vi è accanto la vostra irritazione. Anziché amareggiarvi, fate di necessità virtù, sforzandovi di vedere i lati positivi della situazione.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso. Nuova escalation della guerra intanto in Ucraina, con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev, hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Un sudario lungo decine di metri con i nomi di quasi 20.000 bambini morti in Palestina è stato portato in corteo nel pomeriggio di ieri a Napoli per iniziativa degli attivisti di Life for Gaza e poi lo sport tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso. Pensavamo di poter avere qualche notizia ieri sera, forse oggi, non darei troppa importanza alla cosa, ha detto Rubio a Nuova Delhi, riferendosi al potenziale accordo, parlando con i giornalisti prima di lasciare la capitale indiana, dove si trovava per una visita ufficiale. Rubio ha inoltre affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendere indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Nuova escalation della guerra intanto in Ucraina, con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Il servizio della redazione.
2: Mosca ha lanciato una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky, sono stati colpiti mercati, scuole, infrastrutture civili, almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
1: Hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Nelle ultime ore 3 volontari della Croce Rossa sarebbero deceduti. Secondo fonti locali, avevano mostrato sintomi compatibili con il raro virus Bundibugyo. Dopo essersi presi cura di alcuni cadaveri risultati solo in un secondo momento infetti, stavano infatti lavorando nella città congolese di Mongwalu, nell'area orientale del paese, considerata l'epicentro dell'epidemia che minaccia la regione centrale del continente africano e non solo. Proprio 2 giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio per la salute pubblica nel Congo a molto alto, la possibilità che il virus superi i confini nazionali andando anche oltre la confinante Uganda sarebbe concreta, sarebbero ritenuti a rischio altri 10 stati africani con una curva di crescita dei casi giudicata molto rapida. La cronaca, un sudario lungo decine di metri con i nomi di quasi 20.000 bambini morti in Palestina è stato portato in corteo nel pomeriggio di ieri a Napoli per iniziativa degli attivisti Life for Gaza. Il grande lenzuolo bianco ha attraversato le vie del centro, sorretto da centinaia di manifestanti che avevano in mano anche dei ramoscelli di ulivo. Il numero di bambini e neonati uccisi dall'esercito israeliano dall'ottobre del 2023, ha spiegato uno degli organizzatori, è indicato sul rapporto emanato dal Ministero della Salute di Gaza, aggiornato al 31 luglio 2025. Lo sport, il calcio. Finale clamoroso in Serie A, fuori dalla zona Champions non solo la Juventus ma anche il Milan. Il servizio della redazione.
3: Roma e Como conquistano gli ultimi 2 posti disponibili per la prossima Champions League, fuori invece Milan e Juventus. I giallorossi hanno battuto il Verona 2-0, mentre il Como travolge la Cremonese 4-1 e centra una storica qualificazione europea. Intanto Antonio Conte ha ufficializzato il suo addio al Napoli.
1: Il tennis, Lorenzo Sonego batte Pierre Hubert e dopo un estenuante match di primo turno del Roland Garros, il tennista torinese si impone dopo oltre 4 ore di gioco col punteggio di 7-6, 5-7, 6-2, 1-6, 6-4 sul francese. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:06.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.
15: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
16: Il genio. Oggi c'è CreaDAB, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDAB copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
17: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita. Cos'è successo?

ancora stallo nella definizione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per Marco Rubio. Un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Tragedia in Bangladesh, dove un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato in autostrada causando almeno 15 morti e 10 feriti. Amministrative, si vuta fino alle 15, affluenza in lieve calo. Due motociclisti sono morti la notte scorsa a Catania in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Umberto e Musumeci.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In primo piano ancora lo stallo nella definizione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Rubio ha poi affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Israele ha sempre il diritto di difendersi, ogni paese al mondo a questo diritto, quindi se Hezbollah si prepara a lanciare missili o lancia missili contro di loro, Israele ha il diritto di reagire, ha detto il segretario di Stato. Restiamo all'estero. Un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato oggi su un'importante autostrada nel Bangladesh centrale, causando almeno 15 morti e 10 feriti. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 83 km a nord-ovest della capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo da Dhaka verso la regione settentrionale, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha, che cade giovedì. La camion si è ribaltato e ha ucciso tutti sul colpo. Il funzionario ha aggiunto che la maggior parte dei passeggeri erano braccianti che si stavano recando dalle loro famiglie per la festività. In Italia adesso amministrative si vota fino alle 15, affluenza in lieve calo. Il servizio della redazione.
2: Hanno il reparto alle 7 di questa mattina i seggi nei quasi 750 comuni italiani chiamati al voto. Si potrà votare fino alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio. Affluenza in neve calo. Ieri alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto, circa 2,5 punti in meno rispetto alla precedente tornata. 18 i capoluoghi coinvolti, da Venezia a Reggio Calabria a Salerno, in un test politico considerato cruciale per maggioranze e opposizioni a meno di un anno dalle prossime elezioni politiche.
1: Due motociclisti sono morti la notte scorsa a Catania in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra le vie Umberto e Musumeci. A perdere la vita per il violento scontro tra una moto e uno scooter sono stati un catanese di 21 anni e un 23enne dello Sri Lanka. E sempre a Catania, durante un controllo in via Cavaliere nel rione di Picanello, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alta della polizia locale e per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato successivamente individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il 21enne, assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Lo sport e il calcio. In Serie B, Catanzaro Monza 0-1 nell'andata della finale playoff. Il servizio della redazione.
2: Allo stadio Nicola Ceravolo, i Lombardi conquistano la vittoria grazie a un eurogol di Hernani al 32esimo della ripresa, con un destro violentissimo da 25 metri e una rete in contropiede di Caso al 44esimo sempre del secondo tempo. Venerdì 29 maggio al Power Stadium andrà in scena il ritorno che deciderà l'ultima promozione in Serie A.
1: Volley si chiude con la vittoria delle azzurre, il quadrangolare di Volley Aia Equilibrium Cup Women Elite disputato a Genova. Decisivo è stato il successo delle campionesse del mondo contro la Polonia 3-2 con i parziali di 26-24, 18-25, 25-22, 22-25 e 15-11. Al termine di un match molto combattuto durato oltre due ore di gioco, cambie compagne sono riuscite ad avere la meglio sulla nazionale polacca mantenendo viva la striscia di vittoria. L'MVP della competizione è andata alla centrale azzurra Linda Manfredini. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:01.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code per lavori sulla A16 Napoli-Canosa tra Villino Est e Benevento verso Bari in direzione opposta per un incidente. Ci sono rallentamenti tra Villino Ovest e Baiano. Altre code sulla A30 Caserta-Salerno per il traffico intenso tra il bivio per la A16 e Nola verso Caserta. Congestionato il traffico nel nodo di Salerno. Sulla A2 del Mediterraneo code da Fisciano all'uscita di Salerno Porto. Incolonnamenti anche sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno tra Vietri sul Mare e il bivio per Avellino. Incolonnamenti per traffico sulla Roma-Napoli, da Casoria al bivio per la A3 Napoli-Pompei-Salerno verso Napoli. Code poi sull'asse mediano da Sant'Antimo al bivio per Scampia. A Napoli incolonnamenti sulla tangenziale da Fuorigrotta a Corso Malta verso Capodichino. A complicare la situazione anche un incidente. Ancora sulla tangenziale si sta in coda anche in direzione di Pozzuoli da Corso Malta a Capodimonte. E sono in programma lavori notturni sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno. A partire dalle 21.30 chiuderà il tratto tra Angri Sud e Nocera Inferiore verso Salerno. La riapertura è prevista entro le 6 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile in prevalenza soleggiato. Solo tra tarda mattinata e pomeriggio si formeranno temporanei e addensamenti nuvolosi sull'arco alpino centro-orientale sul Levante Ligure, dove non si escludono brevi piovasche. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche nube cumuliforme più compatta interesserà le aree appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo e in un contesto generalmente asciutto. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà in prevalenza stabile con poche nubi. Tra le ore centrali e il tardo pomeriggio aumenterà la nuvolosità sulla Sicilia, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Basilicata Tirrenica, dove saranno possibili isolati piovaschi localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord e stazionarie sul resto del paese. Le massime saliranno soprattutto al centro-sud con aumenti più marcati su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno senza variazioni significative altrove. Venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi pomeridiani fino a moderati sulle regioni del medio-basso Adriatico, lungo le aree appenniniche centrali e sui settori ionici di Basilicata e Calabria. Per quanto riguarda i mari, ionio e medio-basso Adriatico saranno da poco mossi a mossi, mentre gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Radio Digital. Prima Radio.

Finale clamoroso in Serie A fuori dalla zona Champions, non solo la Juventus ma anche il Milan dentro Roma e Como. In Serie B Catanzaro-Monza 0-1 nell'andata della finale playoff. Il tennis, Lorenzo Sonego batte Pierre-Hugues Herbert dopo un estenuante match di primo turno del Roland Garros. Alle 16 il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Formula 1, poker Antonelli nel Gran Premio del Canada, lampo di Hamilton illumina la Ferrari. Volley si chiude con la vittoria delle azzurre, il quadrangolare Aia Equilibrium Cup Women Elite disputato a Genova. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Finale clamoroso in Serie A, fuori dalla zona Champions non solo la Juventus ma anche il Milan, il servizio della redazione.
2: Roma e Como conquistano gli ultimi due posti disponibili per la prossima Champions League, fuori invece Milan e Juventus. I giallorossi hanno battuto il Verona 2-0 mentre il Como travolge la Cremonese 4-1 e centra una storica qualificazione europea. Intanto Antonio Conte ha ufficializzato il suo addio al Napoli.
1: In Serie B, Catanzaro Monza 0-1 nell'andata della finale playoff, il servizio.
3: Allo stadio Nicola Ceravolo, i Lombardi conquistano la vittoria grazie a un Eurogol di Hernani al 32esimo della ripresa, con un destro violentissimo da 25 metri e una rete in contropiede di Caso al 44esimo, sempre del secondo tempo. Venerdì 29 maggio allo Power Stadium andrà in scena il ritorno che deciderà l'ultima promozione in Serie A.
1: Il tennis, Lorenzo Sonego batte Pierre Hugues Herbert dopo un estenuante match di primo turno del Roland Garros. Il tennista torinese si impone dopo oltre 4 ore di gioco col punteggio di 7-6, 5-7, 6-2, 1-6, 6-4 sul francese. Alle 16, nei sedicesimi, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Formula 1, poker Antonelli nel Gran Premio del Canada. Il lampo di Hamilton illumina la Ferrari. Il giovane campione italiano della McLaren vince per la quarta volta consecutiva in stagione, primo di sempre a inanellare i primi 4 successi in carriera e facendo un bel balzo in avanti nel mondiale piloti, ottimo secondo dietro al giovane asso italiano, un finalmente luminoso Lewis Hamilton, che piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Sul podio anche un redivivo Max Verstappen, che con la sua Red Bull deve cedere il passo al suo vecchio rivale proprio nel finale di gara. Guarda l'altra rossa di Charles Leclerc, che approfitta del disastro delle McLaren, che alla partenza decidono di montare le gomme intermedie da bagnato sperando nella pioggia, ma fallì clamorosamente la loro strategia. Sia Oscar Piastri che Lando Norris sono costretti a fermarsi subito, finendo fuori dai giochi con il campione del mondo ritirato e l'australiano fuori dai punti. Vela grande festa Cagliari per Luna Rossa e il servizio.
4: L'imbarcazione italiana ha battuto Team New Zealand nella regata decisiva, conquistando le prime gare preliminari della Louis Vuitton Cup in vista dell'American's Cup del 2027 a Napoli. Decisiva la partenza anticipata dei neozelandesi, che ha permesso all'equipaggio italiano di prendere subito il largo e controllare la gara fino al traguardo.
1: Volley si chiude con la vittoria degli azzurri, il quadrangolare AIA Equilibrium Cup Women Elite disputato a Genova. Decisivo è stato il successo delle campionesse del mondo contro la Polonia 3-2 con i parziali 26-24, 18-25, 25-22, 22-25, 15-11. Al termine di un match molto combattuto durato oltre 2 ore di gioco, cambie compagne sono riuscite ad avere la meglio sulla nazionale polacca, mantenendo viva la striscia di vittorie. L'MVP della competizione è andato alla centrale azzurra Linda Manfredini. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Sono le 12:02.

0: Steve, yeah? Steve.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo. Ho chiuso.
6: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

finale clamoroso in Serie A fuori dalla zona Champions, non solo la Juventus ma anche il Milan dentro Roma e Como. In Serie B Catanzaro Monza 0-1 nell'andata della finale playoff. In tennis Lorenzo Sonego batte Pierre-Hugues Herbert dopo un estenuante match di primo turno del Roland Garros. Alle 16 il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Formula 1, poker Antonelli nel Gran Premio del Canada, lampo di Hamilton illumina la Ferrari. Volley si chiude con la vittoria delle azzurre, il quadrangolare AIA Equilibrium Cup Women Elite disputato a Genova. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Finale clamoroso in Serie A, fuori dalla zona Champions non solo la Juventus ma anche il Milan, il servizio della redazione.
2: Roma e Como conquistano gli ultimi due posti disponibili per la prossima Champions League, fuori invece Milan e Juventus. I giallorossi hanno battuto il Verona 2-0 mentre il Como travolge la Cremonese 4-1 e centra una storica qualificazione europea. Intanto Antonio Conte ha ufficializzato il suo addio al Napoli.
1: In Serie B, Catanzaro-Monza 0-1 nell'andata della finale ai play-off, il servizio.
3: Allo stadio Nicola Ceravolo i Lombardi conquistano la vittoria grazie a un eurogol di Hernani al 32esimo della ripresa, con un destro violentissimo da 25 metri e una rete in contropiede di Caso al 44esimo sempre del secondo tempo. Venerdì 29 maggio allo Power Stadium andrà in scena il ritorno che deciderà l'ultima promozione in Serie A.
1: Il tennis, Lorenzo Sonego batte Pierre-Hugues Herbert dopo un estenuante match di primo turno del Roland Garros. Il tennista torinese si impone dopo oltre 4 ore di gioco col punteggio di 7-6, 5-7, 6-2, 1-6, 6-4 sul francese. Alle 16 nei sedicesimi il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Formula 1, poker Antonelli nel Gran Premio del Canada, il lampo di Hamilton illumina la Ferrari, il giovane campione italiano della McLaren vince per la quarta volta consecutiva in stagione, primo di sempre a inanellare i primi 4 successi in carriera e facendo un bel balzo in avanti nel mondiale piloti, ottimo secondo dietro al giovane asso italiano, un finalmente luminoso Lewis Hamilton che piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Sul podio anche un redivivo Max Verstappen che con la sua Red Bull deve cedere il passo al suo vecchio rivale proprio nel finale di gara, quarta l'altra rossa di Charles Leclerc che approfitta del disastro delle McLaren che alla partenza decidono di montare le gomme intermedie da bagnato sperando nella pioggia ma falliscono clamorosamente la loro strategia. Sia Oscar Piastri che Lando Norris sono costretti a fermarsi subito finendo fuori dai giochi con il campione del mondo ritirato e l'australiano fuori dai punti. Vela grande festa Cagliari per Luna Rossa e il servizio.
4: L'imbarcazione italiana ha battuto Team New Zealand nella regata decisiva conquistando le prime gare preliminari della Louis Vuitton Cup in vista dell'Americans Cup del 2027 a Napoli. Decisiva la partenza anticipata dei neozelandesi che ha permesso all'equipaggio italiano di prendere subito il largo e controllare la gara fino al traguardo.
1: Volley si chiude con la vittoria degli azzurri, il quadrangolare AIA Equilibrium Cup Women Elite disputato a Genova. Decisivo è stato il successo delle campionesse del mondo contro la Polonia 3-2 con i parziali 26-24, 18-25, 25-22, 22-25, 15-11. Al termine di un match molto combattuto durato oltre 2 ore di gioco, cambie compagne sono riuscite ad avere la meglio sulla nazionale polacca mantenendo viva la striscia di vittorie. L'MVP della competizione è andato alla centrale azzurra Linda Manfredini. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Sono le 13:03.
6: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
7: Iniziamola bene, iniziamola nel migliore dei modi questa settimana, amici, con Radio Web. Benvenuti, siete con Maurizio Rossi, direi subito di partire perché è piuttosto calda questa puntata. Ci sono molte novità, ve le posso già anticipare. Oltre alla musica, come sempre, che è un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra, mettetevi comodi. Beh, entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è questa notizia che è davvero, davvero curiosa, ma era un po' da aspettarsela, secondo me. Dai, fa sorridere un po' perché ora i giovani delegano il momento della rottura sentimentale al chatbot, appunto, in particolare anche a ChatGPT, però via, anche qui. Ma ditelo con parole vostre. Spero che la tua mezza maratona sia andata bene, sono sicuro che hai spaccato, così magari si può leggere in un messaggio con cui uno studente di Yale ha rifiutato una ragazza conosciuta tramite amici comuni. Ecco, sei paragrafi di prosa educati, calibrati, pieni di quelle formulazioni che puzzano un po' di intelligenza artificiale a quasi un chilometro di distanza. E lei, la ragazza praticamente, o ex, ha mostrato il messaggio agli amici. Tutti hanno concordato che il messaggio era stato scritto dall'intelligenza artificiale. Quindi che cosa è successo? Il ragazzo ha ammesso di avere delegato il rifiuto al chatbot, che, ecco, si è giustificato dicendo che se lo avesse fatto da solo sarebbe stato vago e titubante. I ricercatori quindi hanno già un nome per questo fenomeno, che si chiama social offloading, ovvero delegare ad un agente esterno un compito sociale che si dovrebbe gestire invece in prima persona. Non è un fenomeno nuovo, i bambini delegano gli adulti chiedono consiglio agli amici, ma l'intelligenza artificiale ha portato il social offloading a un livello diverso. Quindi non si chiede un consiglio su cosa dire, ma si fa scrivere addirittura il messaggio ad una macchina e poi magari si preme invio, no? È già che è fatto. Smanettoni che siete all'ascolto di Radio Web, adesso questa notizia è per voi, magari che avete già avuto modo di usare Cloud Code, magari sul vostro computer. Ora dovete sapere che basta Telegram per poter lavorare su codice da qualsiasi posto. Ecco, si mandano le istruzioni via chat anche durante magari l'ora di pranzo, anche senza il portatile, lui esegue, modifica il file, testa, risponde. Il terminale quindi resta aperto da qualche parte, il lavoro va avanti lo stesso. Si chiama Channels ed è questa nuova funzionalità di Cloud Code disponibile appunto in preview per gli abbonati Pro, Max, Team ed Enterprise. Dovete sapere che Channel si appoggia su un server MSP che funge da intermediario tra Telegram o Discord e la sessione Cloud Code attiva sul computer dello sviluppatore. Quindi quando si invia un messaggio dal proprio canale Telegram o Discord, viene reindirizzato nella sessione Cloud Code con accesso al file e all'ambiente di sviluppo. Quindi la gente legge la richiesta, la esegue e ci restituisce la risposta nella messaggistica di origine. Insomma, lavora lui per noi. Continua Radio Web, amici, subito dopo questo brano, perché tempi duri per la Supermicro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe accusato 3 persone di violazione della legge sul controllo delle esportazioni. Hanno partecipato al contrabbando illegale di server con GPU Nvidia consegnati in Cina. 2 dei 3 soggetti sono stati arrestati ed erano dipendenti di Supermicro. Uno era membro del consiglio di amministrazione, l'azienda americana infatti ha confermato le sue dimissioni. E diciamo che gli arrestati sono i Xuan e Wally Liav, appunto 71 anni, uno cofondatore e membro del consiglio di amministrazione di Supermicro, e Ting Wei Will Sun, 44 anni, che è uno dei fornitori dell'azienda. Insomma, un altro, Ruey Sang Steven, appunto resta latitante. Sono accusati di aver violato l'Export Control Reform Act del 2018, che vieta l'esportazione dei chip di intelligenza artificiale più potenti come le GPU Blackwell di Nvidia nella Cina. Ecco, questi 3 soggetti che cosa hanno fatto? Avrebbero venduto in Cina centinaia di server Supermicro con GPU Nvidia per un valore di diversi miliardi di dollari senza chiedere la licenza obbligatoria al Dipartimento del Commercio. Liav e Chang quindi hanno ricevuto ordini da un'azienda del sud-est asiatico. I server assemblati negli Stati Uniti quindi sono stati spediti ai magazzini di Supermicro e a Taiwan e consegnati poi all'azienda. Gli stessi server sarebbero stati successivamente inseriti in box senza il marchio di Supermicro e spediti in Cina con l'aiuto di una società di logistica. Liu e Chang, quindi, insieme ai dirigenti dell'azienda che avevano ricevuto i server, hanno falsificato i documenti per poter, diciamo, far risultare che l'azienda fosse il destinatario finale, ma sono stati pizzicati. Insomma, c'è questa regola per ora, ma sicuramente qualche altro escamotage, a mio avviso, ci sarà. E andiamo ancora avanti, amici, dopo la musica, perché c'è un ingegnere che vorrebbe costruire delle torri gemelle come data center. Infatti, 9 edifici su un campus di 14 ettari nel centro di Chicago, 2 torri gemelle nuove di zecca come laboratori STEM e data center AI. Ecco, un nucleo centrale in cemento ultra performante, spesso 1 metro, travi in acciaio ignifughe, smorzatori di massa con 1000 tonnellate di acqua ciascuno, droni antincendio, scale pressurizzate e un dipartimento dei vigili del fuoco dedicato proprio all'interno dell'edificio, e sul tetto missili terra-aria e un laser difensivo da multipli megawatt come ultima risorsa contro delle minacce aeree. Beh, se questo sembra il progetto di un film di fantascienza, perché lo è quasi, si chiama World Tech Center, e l'uomo dietro questo progetto è Raphael Crisier, un ingegnere aerospaziale che vive a Hatfield in Inghilterra, che aveva 2 anni quando le torri gemelle originali caddero nel 2001, un tatuaggio delle torri sul braccio. La torre nord ospiterebbe infatti il laboratorio di informatica, data center AI, aule e spazi per ingegneri, software e sviluppatori di videogiochi. La Torre Sud sarebbe invece dedicata alle scienze con laboratori, uffici universitari e camere bianche per la ricerca. Questo campus includerebbe anche un mega laboratorio di fisica ed ingegneria, un laboratorio di chimica e scienze biologiche con attici, un centro per le arti performative, un atrio enorme, un'officina NASA, poi un hotel a 4 stelle e un centro commerciale sotterraneo ispirato a 2001 Odissea nello spazio. Insomma, è futuristica la cosa, Questa sezione, diciamo, più surreale del progetto è il sistema di rilevamento e neutralizzazione delle minacce aeree, radar, sensori radio e di comunicazione come ultima risorsa dei missili superficie-aria o un laser difensivo da multipli megawatt. Quindi Chrysler vuole che queste nuove torri siano a prova di qualsiasi cosa, incluso un attacco aereo. Un edificio civile in una città americana con un sistema di difesa aerea sul tetto non esiste nella realtà attuale e, chiaro, i permessi necessari poi per poter installare missili in centro a Chicago sarebbero probabilmente più complessi di qualsiasi sfida ingegneristica. Siamo arrivati in fondo anche per questa puntata del lunedì con Radio Web. Noi ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito. Per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme. Appuntamento che viene rinnovato come sempre domani. Vi aspetto alla solita ora su questa radio.
6: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi amo.

segnali positivi per un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti. Intanto, dopo quasi 3 mesi di fermo forzato, alcune petroliere che trasportano gas naturale liquefatto e una super petroliera che trasporta greggio iracheno hanno lasciato lo stretto di Hormuz dirette verso il Pakistan e la Cina. Nuova escalation della guerra in Ucraina con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Tragedia a Mantova, dove 2 venticinquenni che erano sulla stessa bicicletta sono stati investiti e uccisi da un furgone a Ronco Ferraro. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo aver frenato sull'imminenza dell'accordo con gli Stati Uniti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha puntualizzato che il focus principale dei negoziati è porre fine alla guerra. In questa fase non stiamo discutendo dettagli sulla questione nucleare, ha detto. Intanto, dopo quasi tre mesi di fermo forzato, alcune petroliere che trasportano gas naturale liquefatto e una super petroliera che trasporta greggio iracheno hanno lasciato lo stretto di Hormuz dirette verso il Pakistan e la Cina. Lo riporta Reuters. La nave metaniera Fuwairit, battente bandiera delle Bahamas, ha attraversato oggi il corridoio d'acqua tra Iran e Oman. La nave dovrebbe essere scaricata in Pakistan domani. Nuova escalation nella guerra intanto in Ucraina con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Il servizio della redazione.
2: Mosca ha lanciato una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky sono stati colpiti i mercati, scuole, infrastrutture civili, almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
1: Hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Nelle ultime ore 3 volontari della Croce Rossa sarebbero deceduti. Secondo fonti locali, avevano mostrato sintomi compatibili con il raro virus Bundibugyo. Dopo essersi presi cura di alcuni cadaveri risultati solo in un secondo momento infetti, stavano infatti lavorando nella città congolese di Mongwalu, nell'area orientale del paese, considerata l'epicentro dell'epidemia che minaccia la regione centrale del continente africano e non solo. Proprio 2 giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio per la salute pubblica nel Congo da alto a molto alto. La possibilità che il virus superi i confini nazionali, andando anche oltre la confinante Uganda, sarebbe concreta. Sarebbero ritenuti a rischio altri 10 stati africani con una curva di crescita di casi giudicata molto rapida. Tragedia a Mantova, dove 2 25enni che erano sulla stessa bicicletta sono stati investiti e uccisi da un furgone a Roncoferraro. I 2 giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista 68enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita. I 2 giovani si stavano recando al lavoro. Screening tumori, un vero e proprio successo, ma anche un grande risultato per l'iniziativa di prevenzione promossa dall'Istituto Pascale di Napoli nell'ambito di Tennis and Friends sul lungomare di Napoli. Il bilancio parla di 480 prestazioni effettuate e 25 potenziali casi positivi individuati. 2 giornate intense dedicate alla salute che hanno confermato quanto la prevenzione rappresenti uno strumento decisivo nella lotta ai tumori. L'iniziativa si è quindi confermata non soltanto un appuntamento di sensibilizzazione, ma anche un presidio concreto di salute pubblica, capace di avvicinare i cittadini ai controlli e favorire diagnosi tempestive che possono salvare vite. Notizia di sport, in chiusura il calcio, apprensione per Lionel Messi che ha lasciato il campo durante la partita di Major League Soccer del suo Inter Miami contro il Philadelphia Union per un apparente infortunio ad una gamba. La notizia preoccupa i tifosi dell'Albi Celeste a poche settimane dall'inizio della Coppa del Mondo. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:03.

0: lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
14: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile, in prevalenza soleggiato. Solo tra tarda mattinata e pomeriggio si formeranno temporanei addensamenti nuvolosi sull'arco alpino centro-orientale e sul Levante ligure, dove non si escludono brevi piovasche. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche nube cumuliforme più compatta interesserà le aree appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo, in un contesto generalmente asciutto. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà in prevalenza stabile con poche nubi. Tra le ore centrali e il tardo pomeriggio aumenterà la nuvolosità sulla Sicilia, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Basilicata Tirrenica, dove saranno possibili isolati piovaschi localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord e stazionarie sul resto del paese. Le massime saliranno soprattutto al centro-sud, con aumenti più marcati su Toscana, Umbria e Marche, che mentre resteranno senza variazioni significative altrove. Venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali, con rinforzi pomeridiani fino a moderati sulle regioni del medio-basso Adriatico, lungo le aree appenniniche centrali e sui settori ionici di Basilicata e Calabria. Per quanto riguarda i mari, ionio e medio-basso Adriatico saranno da poco mossi a mossi, mentre gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

preliminare clamoroso in Serie A, fuori dalla zona Champions non solo la Juventus ma anche il Milan, dentro Roma e Como. In Serie B, Catanzaro Monza 0-1 nell'andata della finale playoff. Il tennis, Lorenzo

0: Sonego batte Pierroux Cerbert dopo un estenuante match di primo turno del Roland Garros. Alle 16 il derby azzurro tra Flavio Coboli e Andrea Pellegrino. Formula 1, Poker Antonelli nel Gran Premio del Canada, lampo di Hamilton illumina la Ferrari. Volley si chiude con la vittoria delle azzurre, il quadrangolare AIA Equilibrium Cup Women Elite disputato a Genova. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
4: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Finale clamoroso in Serie A, fuori dalla zona Champions non solo la Juventus ma anche il Milan. Il servizio della redazione.
5: Roma e Como conquistano gli ultimi due posti disponibili per la prossima Champions League, fuori invece Milan e Juventus. I giallorossi hanno battuto il Verona 2-0 mentre il Como travolge la Cremonese 4-1 e centra una storica qualificazione europea. Intanto Antonio Conte ha ufficializzato il suo addio al Napoli.
0: In Serie B, Catanzaro-Monza 0-1 nell'andata della finale ai play-off. Il servizio.
6: Allo stadio Nicola Ceravolo, i Lombardi conquistano la vittoria grazie a un eurogol di Hernani al 32esimo della ripresa, con un destro violentissimo da 25 metri e una rete in contropiede di Caso al 44esimo sempre del secondo tempo. Venerdì 29 maggio allo Power Stadium andrà in scena il ritorno che deciderà l'ultima promozione in Serie A.
0: Il tennis. Lorenzo Sonego batte Pierroux Herbert dopo un estenuante match di primo turno del Roland Garros. Il tennista torinese si impone dopo oltre 4 ore di gioco col punteggio di 7-6, 5-7, 6-2, 1-6, 6-4 sul francese. Alle 16 nei sedicesimi il derby azzurro tra Flavio Coboli e Andrea Pellegrino. Formula 1, Poker Antonelli nel Gran Premio del Canada, lampo di Hamilton illumina la Ferrari. Il giovane campione italiano della McLaren vince per la quarta volta consecutiva in stagione, primo di sempre a inanellare i primi 4 successi in carriera e facendo un bel balzo in avanti nel mondiale piloti, ottimo secondo dietro al giovane asso italiano, un finalmente luminoso Lewis Hamilton che piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Sul podio anche un redivivo Max Verstappen che con la sua Red Bull deve cedere il passo al suo vecchio rivale proprio nel finale di gara. Guarda l'altra rossa di Charles Leclerc che approfitta del disastro delle McLaren che alla partenza decidono di montare le gomme intermedie da bagnato sperando nella pioggia ma falliscono clamorosamente la loro strategia. Sia Oscar Piastri che Lando Norris sono costretti a fermarsi subito finendo fuori dai giochi con il campione del mondo ritirato e l'australiano fuori dai punti. Vela grande festa Cagliari per Luna Rossa e il servizio.
7: L'imbarcazione italiana ha battuto Team New Zealand nella regata decisiva conquistando le prime gare preliminari della Louis Vuitton Cup in vista dell'Americans Cup del 2027 a Napoli. Decisiva la partenza anticipata dei neozelandesi che ha permesso all'equipaggio italiano di prendere subito il largo e controllare la gara fino al traguardo.
0: Volley si chiude con la vittoria delle azzurre, il quadrangolare AIA Equilibrium Cup Women Elite disputato a Genova. Decisivo è stato il successo delle campionesse del mondo contro la Polonia 3-2 con i parziali 26-24, 18-25, 25-22, 22-25, 15-11. Al termine di un match molto combattuto durato oltre 2 ore di gioco, cambi e compagne sono riuscite ad avere la meglio sulla nazionale polacca mantenendo viva la striscia di vittorie. L'MVP della competizione è andato alla centrale azzurra Linda Manfredini. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Prima Radio, musica ed informazione.
8: Sono le 15:01.

Beat Crazy la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima Traffic.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.
1: Prima Meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile, in prevalenza soleggiato. Solo tra tarda mattinata e pomeriggio si formeranno temporanei addensamenti nuvolosi sull'arco alpino centro-orientale e sul Levante ligure, dove non si escludono brevi piovasche. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche nube cumuliforme più compatta interesserà le aree appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo, in un contesto generalmente asciutto. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà in prevalenza stabile con poche nubi. Tra le ore centrali e il tardo pomeriggio aumenterà la nuvolosità sulla Sicilia, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Basilicata tirrenica, dove saranno possibili isolati piovaschi localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord e stazionarie sul resto del paese. Le massime saliranno soprattutto al centro-sud, con aumenti più marcati su Toscana, Umbria e Marche, che mentre resteranno senza variazioni significative altrove. Venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali, con rinforzi pomeridiani fino a moderati sulle regioni del medio-basso Adriatico, lungo le aree appenniniche centrali e sui settori ionici di Basilicata e Calabria. Per quanto riguarda i mari, ionio e medio-basso Adriatico saranno da poco mossi a mossi, mentre gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge. Nuova triste beffa per le vittime del rogo di Capodanno a Crans Montanai, giallo sui soldi di un concerto di beneficenza. Tragedia a Mantova, dove due 25enni che erano sulla stessa bicicletta sono stati investiti e uccisi da un furgone a Ronco Ferraro. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge, ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale da parte del presidente americano Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei, lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte, l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, aggiunto alla stessa fonte da servizi della redazione.
2: Resta ancora sospesa la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz continua a restare chiuso mentre proseguono le trattative. Donald Trump invita la calma e dice: non offrete il tempo della nostra parte, spiega il tycoon. Da Teheran però arrivano nuovi avvertimenti. Secondo lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'intesa potrebbe saltare. Secondo il segretario di Stato Rubio, un accordo potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Intanto il prezzo del petrolio cala di oltre il 5% sui mercati internazionali.
1: Nuova triste beffa per le vittime del rogo di Capodanno a Crans Montanai, giallo sui soldi di un concerto di beneficenza. L'evento è stato organizzato il 22 aprile a Losanna per sostenere in parte i parenti dei ragazzi coinvolti, ma di quei proventi sembrano essersi perse le tracce. Gli organizzatori dicono invece di aver effettuato i regolari versamenti. A sollevare il caso un'inchiesta del quotidiano svizzero Tages-Anzeiger ripresa da Il Messaggero. Quei fondi non sono mai arrivati. Anche i parenti dei ragazzi dicono di non aver ricevuto nulla, nonostante quanto dichiarato dagli organizzatori. Ubriaco e drogato alla guida a Milano, concessi domiciliari al pilota della strada e al servizio della redazione.
3: Va agli arresti domiciliari l'uomo che a Milano ha investito e ucciso una donna di 75 anni, ferendo gravemente la sorella. Il 39enne era positivo ad alcol e droga quando si è costituito alla polizia locale, accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida sotto effetto di stupefacenti. La vittima, Alfonso Curiale, era arrivata dalla Sicilia per assistere la sorella malata.
1: Tragedia a Mantova, dove due 25enni che erano sulla stessa bicicletta sono stati investiti e uccisi da un furgone a Roncoferraro. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista 68enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita. I due giovani si stavano recando al lavoro. Screening tumori, un vero e proprio successo, ma anche un grande risultato per l'iniziativa di prevenzione promossa dall'Istituto Pascale di Napoli nell'ambito di Tennis and Friends sul lungomare di Napoli. Il bilancio parla di 480 prestazioni effettuate e 25 potenziali casi positivi individuati. Due giornate intense dedicate alla salute che hanno confermato quanto la prevenzione rappresenti uno strumento decisivo nella lotta ai tumori. L'iniziativa si è quindi confermata non soltanto un appuntamento di sensibilizzazione, ma anche un presidio concreto di salute pubblica, capace di avvicinare i cittadini ai controlli e favorire diagnosi tempestive che possono salvare vite. Notizia di sport, in chiusura il calcio, apprensione per Lionel Messi che ha lasciato il campo durante la partita di Major League Soccer del suo Inter Miami contro il Philadelphia Union per un apparente infortunio ad una gamba. La notizia preoccupa i tifosi dell'Albi Celeste a poche settimane dall'inizio della Coppa del Mondo. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 16:05.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: segnali positivi per un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti. Intanto, dopo quasi tre mesi di fermo forzato, alcune petroliere che trasportano gas naturale liquefatto e una super petroliera che trasporta greggio iracheno hanno lasciato lo stretto di Hormuz dirette verso il Pakistan e la Cina. Nuova escalation della guerra in Ucraina con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Ubriaco e drogato alla guida a Milano, concessi domiciliari al pirata della strada che investì due donne uccidendone una. Armi e droga, maxi blitz sull'asse Salerno-Zagabria e poi ancora cronaca e l'economia tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.

0: notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo aver frenato sull'imminenza dell'accordo con gli Stati Uniti, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha puntualizzato che il focus principale dei negoziati è porre fine alla guerra. In questa fase non stiamo discutendo dettagli sulla questione nucleare, ha detto. Intanto, dopo quasi tre mesi di fermo forzato, alcune petroliere che trasportano gas naturale liquefatto e una super petroliera che trasporta greggio iracheno hanno lasciato lo stretto di Hormuz dirette verso il Pakistan e la Cina. Lo riporta Reuters. La nave metaniera Fuwairit, battente bandiera delle Bahamas, ha attraversato oggi il corridoio d'acqua tra Iran e Oman. La nave dovrebbe essere scaricata in Pakistan domani. Nuova escalation nella guerra intanto in Ucraina con la ritorsione di Mosca ai danni di Kiev. Il servizio della redazione.
2: Mosca ha lanciato una pioggia di droni e missili su Kiev e altre città ucraine, utilizzando anche il missile balistico Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Secondo Zelensky sono stati colpiti i mercati, scuole, infrastrutture civili. Almeno 4 le vittime. Durissima la reazione dell'Europa. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, la Russia sta terrorizzando deliberatamente i civili.
1: Hanno superato quota 1000 i casi accertati di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Nelle ultime ore 3 volontari della Croce Rossa sarebbero deceduti. Secondo fonti locali, avevano mostrato sintomi compatibili con il raro virus Bundibugyo. Dopo essersi presi cura di alcuni cadaveri risultati solo in un secondo momento infetti, stavano infatti lavorando nella città congolese di Mongwalu, nell'area orientale del paese, considerata l'epicentro dell'epidemia che minaccia la regione centrale del continente africano e non solo. Proprio 2 giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio per la salute pubblica nel Congo da alto a molto alto. La possibilità che il virus superi i confini nazionali, andando anche oltre la confinante Uganda, sarebbe concreta. Sarebbero ritenuti a rischio altri 10 stati africani con una curva di crescita di casi giudicata molto rapida. Armi e droga, maxi blitz sull'asse Salerno-Zagabria. La polizia italiana e quella croata hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP di Salerno su richiesta della locale procura distrettuale antimafia. I reati contestati vanno dall'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione nello Stato italiano di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, lesioni personali, violenza privata aggravati dal metodo mafioso, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La Guardia di Finanza di Barletta ha sequestrato circa 5.000 false pizze e pinze spacciate per Made in Italy, ma in realtà riportate e importate dall'estero. 2 persone sono indagate dalla procura di Trani con le accuse di introduzione nel territorio italiano di prodotti alimentari recanti indicazioni e denominazioni di origine contraffatte. Si tratta di un autotrasportatore del destinatario della merce, per lo più alimenti da forno come pinze e pizze. La scoperta a bordo del tir sbarcato dall'Albania. Notizia di economia in chiusura. Le aspettative di un'imminente tregua tra Stati Uniti e Iran frenano i rendimenti dei titoli di Stato, mantenendo però i differenziali invariati. Lo spread tra BTP e Bund tedeschi sale infatti a 712,8 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 6,8 punti al 3,7%. Quello tedesco torna sotto la soglia del 3% con un calo di 5,5 punti al 2,98% e quello francese di 6,6 punti al 3,6%. Invariato il rendimento britannico al 4,9%, così come quello americano al 4,56%. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:02.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: Prima Traffic.
5: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati, traffico intenso nella zona di Salerno, con code sulla 3 verso Napoli e a Napoli incolonnamenti sulla tangenziale tra Corso di Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Lavori questa notte proprio sulla tangenziale di Napoli. Chiusura dalle 23 alle 6 tra Secondigliano e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Nella stessa fascia oraria resterà chiuso anche il tratto Capodimonte-Corso Malta, direzione Capodichino. E sempre questa notte sulla diramazione per Capodichino, tratto chiuso dalle 23 alle 6 tra Capodichino e il bivio per la tangenziale di Napoli in quest'ultima direzione. Lavori notturni anche sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno. Dalle 21.30 chiusura dell'autostrada tra Angri Sud e Nocera Inferiore verso Salerno. La riapertura domani mattina alle 6. È tutto. Grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
8: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile in prevalenza soleggiato. Solo tra tarda mattinata e pomeriggio si formeranno temporanei e addensamenti nuvolosi sull'arco alpino centro-orientale sul Levante Ligure, dove non si escludono brevi piovasche. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche nube cumuliforme più compatta interesserà le aree appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo e in un contesto generalmente asciutto. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà in prevalenza stabile con poche nubi. Tra le ore centrali e il tardo pomeriggio aumenterà la nuvolosità sulla Sicilia, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Basilicata Tirrenica, dove saranno possibili isolati piovaschi localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord e stazionarie sul resto del paese. Le massime saliranno soprattutto al centro-sud con aumenti più marcati su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno senza variazioni significative altrove. Venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi pomeridiani fino a moderati sulle regioni del medio-basso Adriatico, lungo le aree appenniniche e centrali e sui settori ionici di Basilicata e Calabria. Per quanto riguarda i mari, Ionio e medio-basso Adriatico saranno da poco mossi a mossi, mentre gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
7: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Elezioni amministrative, chiuse i seggi al via lo spoglio, affluenza definitiva al 60%, Ebola monitorata in ospedale Milano, due persone rientrate dall'Uganda con febbre. A Carvico, in provincia di Bergamo, un uomo colpito da un dardo scagliato da un'auto in corsa in ospedale, 8 ultras juventini arrestati dopo gli scontri a Torino. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.

qualche istante nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Questi principali titoli: Campi Flegrei, Siciliano dopo il terremoto di ieri all'alba, nessun danno strutturale, bimbo trapiantato, 3 ore di interrogatorio per il chirurgo Oppido, un operaio investito e ucciso ieri mattina sulla 1 nel Casertano, minacce alla madre di Gelsomina Verde, condannato il padre del killer, morte del 16enne a Casoria dopo il gelato, analisi su 3 gusti, tentato, triplice omicidio nella movida, nuovo arresto. American Scap, intesa per promuovere Napoli e la Campania. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Il capo della protezione civile Fabio Ciciliano ha effettuato ieri un sopralluogo a Bacoli dopo la scossa registrata all'alba ai Campi Flegrei. 9 le persone evacuate per inagibilità dalle abitazioni, in corso verifiche anche sulla caserma dei carabinieri. Scossa intensa ma nulla di nuovo sotto il sole, ha detto Ciciliano, confermando che quasi tutte le scuole riapriranno oggi. 3 ore di interrogatorio davanti a PM giudice per il cardiochirurgo Carlo Oppido, indagato per la morte del piccolo Domenico Calendo dopo un trapianto di cuore. I legali del medico sostengono che il loro assistito abbia sempre fornito una ricostruzione coerente e supportata dai documenti clinici. Tragedia sul lavoro sull'autostrada 1 nei pressi del casello di Santa Maria Capovetere. Ieri mattina un dipendente della società GEA Strade, impegnato nell'allestimento di un cantiere stradale, è stato travolto e ucciso da un'auto. Il conducente si è fermato per prestare soccorso. Condannato a 1 anno, 1 mese e 1 giorno il padre di Luigi De Lucia, ritenuto uno degli assassini di Gelsomina Verde, vittima innocente della camorra. L'uomo era accusato di aver minacciato la madre della ragazza promettendole la stessa sorte della figlia. Proseguono intanto le indagini a Casoria sulla morte di Adriano Dorsi, il 16enne allergico alle proteine del latte, deceduto dopo aver mangiato un gelato. I NAS hanno sequestrato campioni dei gusti limone, fragole e melone della gelateria frequentata dal ragazzo, disposti l'analisi di laboratorio. Nuovo arresto dell'inchiesta sul raid armato avvenuto nel giugno del 2024 a largo Banchi Novi, nel centro di Napoli, nel conflitto fuoco tra due gruppi rivali. Rimase gravemente ferito un pizzaiolo innocente di 25 anni. Firmato ieri a Cagliari il protocollo d'intesa tra Governo, Regione Campania e Comune di Napoli e Sport e Salute in vista dell'American's Cup 2027. L'obiettivo è valorizzare il territorio campano, la filiera del mare, il turismo e le eccellenze produttive legate all'evento sportivo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:04.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile in prevalenza soleggiato. Solo tra tarda mattinata e pomeriggio si formeranno temporanei e addensamenti nuvolosi sull'arco alpino centro-orientale, sul Levante ligure, dove non si escludono brevi piovaschi. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche nube cumuliforme più compatta interesserà le aree appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo e in un contesto generalmente asciutto. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà in prevalenza stabile con poche nubi. Tra le ore centrali e il tardo pomeriggio aumenterà la nuvolosità sulla Sicilia, sulla Calabria centro-meridionale, sulla Basilicata tirrenica, dove saranno possibili isolati piovaschi localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord e stazionarie sul resto del paese. Le massime saliranno soprattutto al centro-sud, con aumenti più marcati su Toscana, Umbria e Marche, che mentre resteranno senza variazioni significative altrove. Venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali, con rinforzi pomeridiani fino a moderati sulle regioni del medio-basso Adriatico, lungo le aree appenniniche centrali e sui settori ionici di Basilicata e Calabria. Per quanto riguarda i mari, ionio e medio-basso Adriatico saranno da poco mossi a mossi, mentre gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Elezioni amministrative chiuse 7 al via allo spoglio, affluenza definitiva al 60%, Ebola monitorata in ospedale di Milano, due persone rientrate dall'Uganda con febbre. A Carvico, in provincia di Bergamo, un uomo colpito da un dardo scagliato da un'auto in corsa in ospedale, 8 ultras juventini arrestati dopo gli scontri a Torino. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Urne chiuse in tutta Italia per le elezioni amministrative. Alle 15 si sono concluse i due giorni di voto che hanno coinvolto quasi 900 comuni, oltre 6 milioni e mezzo di elettori. Affluenza definitiva è intorno al 60%. E ora in corso lo spoglio. Prime proiezioni già significative in alcune grandi città. Venezia, il candidato del centrodestra Simone Venturini, avanti con oltre il 51%, mentre a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro sfiora il 69%. A Salerno netto vantaggio per Vincenzo De Luca, vicino al 60%. A Prato il centro-sinistra sarebbe avanti già al primo turno con Matteo Biffoni.
2: Allarme sanitario a Milano per due sospetti casi di Ebola. Si tratta di due cooperanti rientrati dall'Uganda dopo 3 mesi di permanenza nel paese africano. Entrambi sono ricoverati all'ospedale Sacco con febbre e sintomi compatibili con il virus. Ha attivato immediatamente il protocollo sanitario e la sorveglianza sui familiari. In Uganda sono al momento 7 i casi confermati di Ebola.
1: Momenti di paura a Carvico, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un oggetto appuntito lanciato da un'auto in corsa. Gli investigatori stanno cercando di capire se si tratti di un dardo, di una freccia o di un altro tipo di arma improvvisata. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Indagini in corso per identificare i responsabili.
2: 8 ultras juventini sono stati arrestati dopo gli scontri avvenuti prima del derby della Mole a Torino. 3 arresti sono stati eseguiti in flagranza, altri 5 grazie alle immagini registrate dai droni della polizia. Contestati reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale al lancio di oggetti pericolosi. 11 i DASPO emessi, 6 gli agenti rimasti contusi.
1: Nuovi sviluppi sull'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Calendo, il bimbo deceduto dopo un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. La madre del bambino attacca il cardiochirurgo Guido Oppido, indagato per falso nella compilazione della cartella clinica. È insopportabile che abbia sorriso durante l'interrogatorio davanti a una tragedia simile, ha dichiarato la donna dopo aver letto i verbali dell'udienza.
2: Si allarga intanto l'inchiesta della Procura di Roma sul caso Flotilla. I magistrati stanno valutando una decina di nomi della catena di comando israeliana, tra cui anche il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir. Al centro delle indagini le immagini degli attivisti inginocchiati e manettati nel porto di Ashdod e le accuse di abusi avanzate dai partecipanti alla missione umanitaria.
1: Chiudiamo con lo sport e calcio. Possibile svolta sulla panchina della Lazio. Claudio Tito avrebbe scelto Gennaro Gattuso come successore di Maurizio Sarri. Tra il club biancocioleste e l'ex commissario tecnico della nazionale ci sarebbe già un accordo di massima per un contratto biennale. Sarri, dopo la vittoria contro il Pisa, ha confermato il clima teso con la società. Non sono stato ascoltato, ha dichiarato il tecnico toscano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:03.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, difficoltà di transito sulla tangenziale di Napoli per un veicolo fermo code tra Capodimonte e zona ospedaliera verso Pozzuoli. File ma per traffico sul tratto precedente tra Corso Malta e Capodimonte. Regolare invece la circolazione nella zona di Salerno, sia sulla 2 del Mediterraneo sia sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno. Torniamo a Napoli, chiusura dalle 23 alle 6 tra Secondigliano e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Nella stessa fascia oraria resterà chiuso anche il tratto Capodimonte Corso Malta direzione Capodichino. E sempre questa notte sulla diramazione per Capodichino, tratto chiuso dalle 23 alle 6 tra Capodichino e il bivio per la tangenziale di Napoli in quest'ultima direzione. Lavori notturni anche sulla A3 Napoli Pompei Salerno dalle 21:30, chiusura dell'autostrada tra Angri Sud e Nocera Inferiore verso Salerno. La riapertura domani mattina alle 6. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile in prevalenza soleggiato. Solo tra tarda mattinata e pomeriggio si formeranno temporanei e addensamenti nuvolosi sull'arco alpino centro-orientale sul Levante Ligure, dove non si escludono brevi piovasche. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche nube cumuliforme più compatta interesserà le aree appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo e in un contesto generalmente asciutto. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà in prevalenza stabile con poche nubi. Tra le ore centrali e il tardo pomeriggio aumenterà la nuvolosità sulla Sicilia, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Basilicata Tirrenica, dove saranno possibili isolati piovaschi localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord e stazionarie sul resto del paese. Le massime saliranno soprattutto al centro-sud con aumenti più marcati su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno senza variazioni significative altrove. Venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi pomeridiani fino a moderati sulle regioni del medio-basso Adriatico, lungo le aree appenniniche e centrali e sui settori ionici di Basilicata e Calabria. Per quanto riguarda i mari, ionio e medio-basso Adriatico saranno da poco mossi a mossi, mentre gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

qualche istante nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: Campi Flegrei, siciliano dopo il terremoto di ieri all'alba, nessun danno strutturale, bimbo trapiantato, 3 ore di interrogatorio per il chirurgo Oppito, un operaio investito e ucciso ieri mattina sulla 1 nel Casertano, minacce alla madre di Gelsomina Verde, condannato il padre del killer, morte del 16enne a Casoria dopo il gelato, analisi su 3 gusti, tentato triplice omicidio nella Movida, nuovo arresto, American Scap intesa per promuovere Napoli e la Campania. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Il capo della protezione civile Fabio Cicidiano ha effettuato ieri un sopralluogo a Bacoli dopo la scossa registrata all'alba ai Campi Flegrei. 9 le persone evacuate per inagibilità dalle abitazioni, in corso verifiche anche sulla caserma dei carabinieri. Scossa intensa ma nulla di nuovo sotto il sole, ha detto Cicidiano, confermando che quasi tutte le scuole riapriranno oggi. 3 ore di interrogatorio davanti a PM giudice per il cardiochirurgo Carlo Oppido, indagato per la morte del piccolo Domenico Caliendo dopo un trapianto di cuore. I legali del medico sostengono che il loro assistito abbia sempre fornito una ricostruzione coerente e supportata dai documenti clinici. Tragedia sul lavoro sull'autostrada 1 nei pressi del casello di Santa Maria Capovetere. Ieri mattina un dipendente della società Gea Strade, impegnato nell'allestimento di un cantiere stradale, è stato travolto e ucciso da un'auto. Il conducente si è fermato per prestare soccorso. Condannato a 1 anno, 1 mese e 1 giorno il padre di Luigi De Lucia, ritenuto uno degli assassini di Gelsomina Verde, vittima innocente della camorra. L'uomo era accusato di aver minacciato la madre della ragazza promettendole la stessa sorte della figlia. Proseguono intanto le indagini a Casoria sulla morte di Adriano Dorsi, il 16enne allergico alle proteine del latte, deceduto dopo aver mangiato un gelato. I NAS hanno sequestrato campioni dei gusti limone, fragole e melone della gelateria frequentata dal ragazzo, disposti l'analisi di laboratorio. Nuovo arresto dell'inchiesta sul raid armato avvenuto nel giugno del 2024 a largo Banchi Novi, nel centro di Napoli, nel conflitto fuoco tra due gruppi rivali. Rimase gravemente ferito un pizzaiolo innocente di 25 anni. Firmato ieri a Cagliari il protocollo d'intesa tra governo, Regione Campania e Comune di Napoli e Sport e Salute,

0: in vista dell'American's Cup 2027. L'obiettivo è valorizzare il territorio campano, la filiera del mare, il turismo e le eccellenze produttive legate all'evento sportivo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
2: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
2: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile, in prevalenza soleggiato. Solo tra tarda mattinata e pomeriggio si formeranno temporanei e addensamenti nuvolosi sull'arco alpino centro-orientale e sul Levante ligure, dove non si escludono brevi piovasche. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche nube cumuliforme più compatta interesserà le aree appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo e in un contesto generalmente asciutto. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà in prevalenza stabile con poche nubi. Tra le ore centrali e il tardo pomeriggio aumenterà la nuvolosità sulla Sicilia, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Basilicata tirrenica, dove saranno possibili isolati piovaschi localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord e stazionarie sul resto del paese. Le massime saliranno soprattutto al centro-sud, con aumenti più marcati su Toscana, Umbria e Marche, che mentre resteranno senza variazioni significative altrove. Venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali, con rinforzi pomeridiani fino a moderati sulle regioni del medio-basso Adriatico, lungo le aree appenniniche centrali e sui settori ionici di Basilicata e Calabria. Per quanto riguarda i mari, ionio e medio-basso Adriatico saranno da poco mossi a mossi, mentre gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
0: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
0: Più qualità,
2: più radio.
0: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.